scooter buono nuovo. Come non ho mancata, portate con quello scooter. Un scooter nuovo, un scooter per un bagaglio, non mangio. Un bagaglio non mangio. Assumi poi la gelo mangio.